I cui Dios benedicenabo ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios è vision. Dios è vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su visione per un Parlamento, Dios su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con visione qui, chi con Dios che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio ovviamente anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema benedizione qui, Dios benedizione.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore Benchia Romano con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, con lo scadro mai uno sparto dei messaggi a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?